motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

este utile, mă. Maruta Manto Hutela Hai. Haile Maria Magdalena. Ai ma cante pe la libita. Allah. Aria sala. Anea la libite. Era maniera ma vega per embusse. Dele lezione la libita. Dele mautun la libita. Mose tu possa gesso. Nen se roverti te. Are hue mostadulelai mostadulelai are kia hobane ba kusise morena waka hakisi moba meyente e mo mameti ki mafube hosen hona Cara di tratta, c'è Africa buona, a buzza puzza, mostati, ullalai, mo bassati, balla, o bane bana batona, batete, cara di titi fanzi, e chi alla, o bane batusti, Morena waka, haki siti, mova meiden siti, kema fupe, osemuna, atete, karama keishi.

0: parecchi anni, ovani va giustizia, morena vaca, mamma mia di arrivate Gesù, a sta fumaneha, amen.
1: Reale bo wa mrudima tebesi wa lagaji mafube rikwa bana habele na hosani mwana hole sedi FM. Mamiri nkele tsinyo anagorofede la muifu wa makumana mwana lamane. Khaitiri aga manze wa mfugeng le muifu kitzeu.

0: ho fela ho le jalo khaitsedi ya ka o tsha strata ke le buile ha holo mamedi ha re le kole hore re tsoha ka difingo makumane ho sengona
1: ha isale ke di ngodisa ka di 26 tsa January le monse ho di mosena ha ke soka ke fumana letho letsatsi nda ka shekulena
0: se suti ha ofile se ale moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e moifo o mo fumanetseng yona atho tseding le papala na hala di tshebeletso tsa tabollo ya batshwaruwa linkile semmuso tsa maiso a tshankane ya mangaung e Bloemfontein Free State Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang lebelephile nna le bitso la ka ke Mantsibua Mofokeng ha re tiane ka moradi taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang kitsietsi moholadi

0: fitness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se sele seseng so se lefang. Ke qeta ho lefela dikoloto tse pedi, jwale nka kgutlisa 2000 rand.
1: Wow! Ke mula madness eo. Ha Ackermans fela, ho na le dipehelo.
2: Baneng o reka di-data le di-voice bundle le kabong-kabong. Ka Telkom, data e a bua. Fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng. E o fang di-video le di-voice call. Hammoho le di-voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe. Ka 37 ranta fela. Na ebe network ya ho yetsa seo. Dialer star 180 hash. Kapa downloada My Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
3: Samente ya ane chip ine ka ke a magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumana ditunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha ho bana ntho tse chip ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di pry e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tse di tse maemo a Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.
4: Weetbix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
5: Lesedi FM ke molelwa.

I bona bona bo batla bohlale o ka modimo fe o tlhale ha o ka bo kenela fela e kho ai ba sukudisa batla bohlale ba bophelo se ka lahla tshepo ke lebitso la ena pina ke da ed listizi blizy hd bohlale ba bophelo pelo mana roba paletse venom atama le shishiliza yubs masterpiece questa bare saka mama a tiger atama le siara hantle ntle ke siara atama le tiger pelo mono dance with me tahwa breakfast show akile na nayo mtsodi tsile twa sala batukada popola tsodisa no 10,500 rands e pane mamedi ke tsepa o sontso sebetsana jwalo le pale ya hao elongore e reretswe hore joetsa hore o matlafala jwang o imatlafatsa jwang o tobana le letsatsi a ntlo di mahlo ra ke bo supa ena tsebeletse ke le sedwe SABC tsietsi mohaladi o balata batsena.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora tanto
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM.

tlhokomela tsebe tsa se di tlhokomela go tlhodisano re tla ba le yona hantle metsweng e mashoma mabedi a na le metswe metlhano pele o rra ya bo robedi re ke kra ba le yona hana jwale chepa tutla tla metsweng e mashoma mararo ka mora ho rra ya bosupa.

0: Arekanya no phela le diretsa ma tsabere tsonya le Serie FM ro bapaletse Supreme Rhythm barekalo Sam Cord Midnight Ben Masinyane le Dineo bare bophilo amara tsabere tsonya Serie FM na kimonono ke o sala khazang re tla kopana hape radio mo hosane tla sentse ke tshoke re bo mamela be bo monate mananga tsabere tsonya ya le Serie FM ka ofela tla latela ka jeno ntho di boena la hledi go tletse mane madulo ai le se pitipiti ka ntle ka mona sa o jwetsa le batho ya o dimo le tlase ka nnete re a leboga re kopane o sane he
1: Africa bra re kopane re di go sane re ga botshela lo fetela re ga report the biggest of the drive ta go ha breakfast show abana re bona re post le yona e hlaba ka le naka fatshe ai ho binyana ho binyana se ka bona se re lwane lantse re metseng continenteng ya Africa bo Ghana bo Egipta ho re di tsama jwang se pedi tsala pense di tlile ho tsena tse mashuba mararo a metsumedi tsa o qetela Africa borwa Ivory Coast so le fela jwalo se di lila pere ta bona Senegal Ghana Egipta Cape Verde hore tsona di sebetsa jwang Africa borwa a re bonong ho sane hore ga botshelela ho tlhela hore ga borobong tsona mkaka sebeditse ke petsele twere
0: Antoni Mahlora ke ya borobong ena tsebeletso ke le sedi wa SABC tsietsi mohala di u balata batsena

Ele shume le metse mehlanu metse so pele hora ya le shume mo mamedi motle re bua le bana hona joali ke ditaba tseba amang me se hlosa ka jeno ke thuso ya pele le dinthotse ba lokelang ho di ela hloko ho pela hle di taba tsena di hlophisitswe ke ragadi ipulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa ho le sedi FM enriching minds enriching lives.

0: Amedi rekena di tabenga sa bohlokwa ho pela share ntso ma metse e tlhabolle ho lesedi FM rekena mogatlhelong wa bobedi wa lenane o lena o ntso dutsi le nna tholwana moletsane mogatlhelong ona he re bua ka ditaba tsena tsa ditlhekefetso dipolao tsa basadi le bana me ka jeno he re bua le me Cynthia Khumalo re be re shebe le hore na o baneng ha ditlhekefetso tsena di pheta ho tloha molokong ona ho ya ho o mong re tla ke re tlo utlwa ditaba tseno ka botlalo yena ke mosebeletsi wa setšhaba ebile ke lenqosa la 1000 Women Trust o sa ntse a le teng mohaleng kwano mme Khumalo dumela mme re ya o amohela kwano ho lesedi FM. Mohala wa gao batla o sa utlwa ga le gantle mme re ke etse tjena re lokise mohala wa gao wa gaua ka gotlhe gotlhe ga re utlwe letho moratiwa e re ke etse tjena
1: basotho kopanan
2: pina e nngwe mme re tlhwaelane di

botaba naka maramolo ya hakole bo mashane so mphasaba ka sauri ke kene le nna ke perfumulo e ka jeno nanon lena le le ratanga holo wena mo mamedi mo tle motle le nana o la jole ke nako ya u dumedisang a ke thuso motaunga ya reng ho ena khotso ke ntja e kholo ke dinyana la tau le di phaka phaka ke mama riele wa di jabatho fa tla o sa tau a so tsabea botho sa tau masapo ke a machale a khale ho ka ba jwang he mothemotle ha o ka mpham sebaka sa hore ke kene.

ke utaba lo sane intselele tsatsi labone o tlamamela palena we monnate nate we ratanga holo elenga mo nyaka o tla mamela palena ya hao monyaka hore nye bobedi mo mamedi o tla balwa ditaba me ka mara o ra bobedi rona le wena re tswela pele ke tla o fa sebaka hampe ke tla o fa sebaka hampe hore re bue le wena ku utlwa hore na ke di filter batso ba tla ngore re tle re di lukise ke difi ditaba tseo batlang re di lokise a theka mona WhatsApp ya ka he tla re ha ile o ka fela mo mamedi ke beele ko fe yona o khone ho bua le nna ngwaneso khone ho bua le nna hle ngwana mme re bue ditaba re bona hore na re kena kae re kokota ho kae ke kopa hore hona jwale o lokise tshupana ko ya hao ha ile hore e lahlile nako hantle ho di mahlo hora ke bobedi o mametse le Seri FM go tlhola kgatso la Afrika Borwa ditaba tsa rabobedi o di ballwa ke ntsane rantwa

0: Uba riri le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go bafana bafana le tanto
2: la tsala diketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM
0: ke molelwa
3: le seri FM ke molelwa shebana go ya tsama hantle metsotso e tsheletsele skotho ka mara hora ya buraru mame le motlhedume ena ke la buraru ka jeno o re merisa jalo ke thabo mokone the bundle of joy re di pshamola jalo re mathale tsona ga ding ka matsong a le gologolo thusong ketsang motaung la tshentsha le gologolo ya tshentsha butterfly o tlabela gotla hape sonta ha a tsama jalo le muruti elifu maine ba re hoena magulong a matara mame le motlhe ha re thelle o tlwana tsalo fitlela horeng a ibile ke la buraru ka jeno ba tla o sa ta o teng ta wosane ke re ke la bone
4: oh
3: ke re ke la bone a o teng ta wosane o teng o sane ka le monnati a kwala beke ka le monnati la jole ke na kwa tsheditswe jalo ke mohlophisi wa hae the sole provider ke la bra rutha bo iketlo ska data iketlo ska data ar tella ofela ho reng ya bohlano ha re ho reng ya botshelela ka jeno re ya ho reng ya bohlano tshwana o sa roba le clip papadi tsena tsa mobile fatse
4: hey hey a yena go robale a re robale a re robale re dula re shebile dipapadi tsena fela he momedi o sentse le jalo ya re medisa nga jale ke le bo mawela topi topi wa FM e tsamela tiba go se fetwe ke tso go tshwaretse ntse ona di hore ntse na tse pedi o ngutlile hantle hore ntse na tse pedi go ba hona le papadi e tshisang e latelang e o go tshwanela go e shebella ka ofela be ha o fi le nako ano teng ga itse da mo thiki bua jalo ka bonga le shabalala
3: ke le bile a holo topi topi ke le bo alwe na bundle of joy mama di wa tsebeletswa le sedi ho hle mo mametseng le teng dumela hle le bitsola ka jalo ka sahlalo sitse ke bonga ne chabalala ga itse ya ka kwano me re tla kopana se khutlwaneng sa dipapadi o re ya thella re tla kopana metse tsenye mashuma mararo ka mara ra raro le mashuma mararo ka mara hora ya bona ka tlhagedi shebe ho re be ke di finge tse ipetsa mpile ke di finse lo ke la ngodi tsiba o ena rata dipapadi ke be re le kule tsona tsa FIFA World Cup jalo ka ga itse ya ka sahlalo sitse ona le papadi e kgolo e matla e tla bapala ho re nya bo sirela ka jeno continent ya Afrika hona le sehlopa se re bulukelang hore re se tsietse chere bona hona le tsedintse sebeditseng hantle ha tsedintse sa sebetsa hantle ka nnete fhlela ka na tlhulisa nyomo pa le fast tsetswang kwano continenteng ya Afrika jwale tseo le tseding ha di sofiti ba e ke tseo
0: ha le tsatsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le sedi FM.

Marco. Pulega ne ile na mama tiwe. Ke hoshi ale taro. Ke hoshi ama philo arna. Pulega ne na di khoro. Mo wale fasile le le godimo ke.

0: FM.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Dipapadi.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: tso makaya a thita a gaso ena hemde ene laola ke mpho mahlaola re le bo sibidi molefe re le bo thabiso motlong ne ka tshojalo he mmamedi ge qetile re le ba ho ntswa ke motlong ho fitlela hape here kopane na go nyetlang ka tshojalo re le bo mmamedi wa le sedi roy cut
1: ke le bile ha ho lo hlet tough guy
0: ke le bo ke a tsa botatile
1: a le le thwatswa ne ka nna ka u faka puno ho ke tswipire me kae hape
0: ntwa ke nka ho le matsa nka ho le matsa ke a tsa di buri di rata moya
1: Ke ska ba mpalla ho ntso go di bua ntso o nkentse le nna.
0: Eh, di bua ha ona tshibisa la temo yo.
1: Ga itse ya ka ke le buile.
0: Ke le buile ho lo sebetsa ntle roe.
1: A se mo he. Mabedi ire ha mpha di thapo valo thabiso maferika ke fitise taba yena. Away. Mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 o fihlile. Re utlisetsa motsheso Coca-Cola Fan Park e haufi le wena se fetwe latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le di tikiti ikutlwele tsohle ka Coca-Cola ke boele ke fitisetse na khetse ba mofuta e wena se tlhopha sa ho sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona sena le mabitso a maholo ka ho fitisisa papadi empa phihlello ya hao ya bolo e qala ebe e qetelle hore wena o hweletsa TV o na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekisi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sephethephethe Salibala la Soccer City. Se etsa halang ke sena. Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411. Le ditikete. Papadi e tswela pele. Scan up. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Beso. Kreatseba le bone hore shield jwale e se bitswa Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho qapudisa lebitso lena le letsha e mong wa metswalle ya ka o ibitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rex owner e Rexona lebitso lena le letsha le tla ka tshebahalo e ntsha le technology e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka hoo e sebetsa hang fela ha o sisinyeya e o boloke o itshepa letsheare kapa letsatsi kaofela motshetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoqa mabedi ke ne ke re ke fitise ditaba tseno tse nebile e le tsetsheheditsweng ha re tswa mono kgasong ya papadi ya bolo e ne re tlisetswa ke kgaitsedi ya ka Thabiso Maferika ya re ha ke rata ma ne ke tlo fitisa ditshietso ha ebe tjhe ne ke di bala ebile ke gukela ho no ntse o sena le bothata mabedi re tlo lokela ke e tshwantshisong ya rona ya monyaka ke kgaolo ya 3,684 a nang le metso e mene ya monyaka nna le wena re lokela hebe se ntse re ja ka tsebe re bone na ka mane ka surprise vile taba di hlile di kgatlhakgatlhampana ka mokgwa letsela ya mofuta ofe re ke tle ke bone ke sebeletse nakong ke gope ntho tsaka di nkise mane ho monyaka ho be a holo ka nnete bo modiei o pana ntata le ntate le ngwana le ntata e ngwana le ntata e tjeki ha re tsebe bitsa la sebetsa banana ba ka mane ha re tlo le ruta ntho engwe le nngwe e ba re ha di jwe dithotho o fitlhela di tlwaetse mamedi e re ke ye ho tshwantshiso ya rona ya monyaka o tseke ke rate o chea fela ga ke a tseba ntho di hantle ka

0: tsano ile ngwe fela ha ho mela emetelele ha hona di tshwara hanyane monnate wa tshebeletso o utlwang e ka reng ka bele gale e le teng ho bana screen setting le setting mona Afrika Borwa ke sethala Mr House ona se ganya lo feta jwale o sa emetseng rumela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060 me o lukise taba tsa TV license ya hao ka jeno hashtag your screen your story
1: tebeletso e ratwa lesedi FM rimoho lentswa ke ruika ti motlotlo haile ya robetinyana ke bo hlasong ba hai
2: di go ya ba dimono
1: lesedi FM ke mo lelo
3: Mama me ba le se dia fang dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho go le se dia fela

anthwena ya isebetsa ka bokosa ka sahlo e re ke ye ho kheni modupi ke church we sekwele mabidi special ke bulepu remix ka taga ho ga ka bo go bontse beletso ka lesedi ho le gotla lena la gaso la Afrika Borwa tsena tsa ho rabolobong ke di balwa ke kheni modupi.

bile andisetsa mapontsho ko mako bontsi tshese mola la ntshosa monyono di tlautina ah e hotwe le ratana le bothatha go le ratana le batho ba sa kolobetswa mugusu go yena u imathela mabelo a makhutshwanyane ya go betseng ke bofoko di ma ha e bile ke bohlatswe ke le buile hlepontsi selo tla ke le buile ka monoka manyanya ka Phil Jones kruon untetse ditse le

Kumani le seluta sapo ho bare dali le rat mashuma ma bidimi simine pele ho horal shimele metsime di kile bile hlelega tompopo e ka ba ka khutla se ke khutla ka mo mogwa ke bona nthotsa ka di di ntse mswang kwa mswang kwa mswenko